0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda.
6: Radio Sole Luna.

Radio Sole Luna. Il ritmo della musica. Il ritmo delle emozioni. Radio Sole Luna. Ritmo ed emozioni in

Ciao Roma! Come state? Gagliardi? Vi faccio un po' di canzoni. Bye.

Fa caldo. Avete caldo? Volete un po' d'acqua? A tutti i bambini.

Tutto bene? Volevo salutare tutti i miei amici. Tutti voi. Vi ricordate questa?

0: Grazie.
1: Un'altra te, dove la trovo io? Un'altra te, sorprendami.

Torino, accendiamo tutti i telefoni. Dai Roma, go, go, go. Tutti, tutti, tutti, tutti, tutti. Accendiamo i telefoni. Yeah. Tutti, tutti, tutti. Muovi, muovi, muovi, muovi. Yeah, yeah, yeah, yeah.

Grazie. Grazie Roma. Hanno suonato con me Flavio Scopaz al basso, Paul Warren alle chitarre, Mike Scaglione saxofono, Pippo Lamberti tastiere, Giorgio Secco alle chitarre, Antonella Bucci, Roberta Granà ai cori, Lele Melotti alla batteria, Luca Scarpa alle tastiere. Della sua mazzo ti ringraziano Roma. Grazie. Vi amo.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda
6: Radio Sole Luna.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.
6: È

0: 1, 2, 3, 3,
1: Radio Sole Luna.
2: Radio Sole Luna.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda.
6: Radio Sole Luna.

0: El burrito.
1: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
2: One Nation, One Station.
1: Password non valida.
2: 100% grandi successi.
1: Password non valida.
3: Radio Sole Luna.
4: Radio Sole Luna.
5: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda.
6: Radio Sole Luna.

0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E per te sarà.

0: Remix. Hello, DJ. The Laser DJ.
1: Alza la musica e abbassa i pensieri. Vivi questa grande emozione su Radio Sole Luna.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, con noi. Stay with us, stay with us, with us.

Per farti felice, l'equilibrio che ho dentro sarebbe per te il mio regalo. Ogni passo che faccio sarebbe il tuo passo ideale. Ho rubato una volta soltanto, l'ho fatto per te.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

0: Radio Sole Luna.
1: Radio Sole Luna.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, con noi. Stay with us, stay with us, with us.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

le dava lui. Alla mattina lei apriva la finestra e lui pensava, quella è

a lunghi silenzi come sono lunghi gli anni. Parole dolci che si immagino. Questa sera vengo fuori, Maria, ti vengo a fare compagnia e gli anni stanno passando tutti gli anni insieme. Ha già i capelli bianchi e non lo sa.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda.
6: Radio Sole Luna.
7: Ragazzi, non vi preoccupate.

0: Sole Luna.
1: Radio Sole Luna.
2: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.

prova so. Buonasera a tutti da DJ Fozzi.

0: Prova, prova, sassa. Mi sentite tutti? Buonasera a tutti da DJ Fozzi. Dopo tante prove già l'abbiamo fatta. Grazie a tutti per la buona diretta e vi auguro un buon ascolto.
1: DJ Fozzi.
2: DJ Fozzi.
3: Oye, ¿estás escuchando DJ Fozzi?

Nel frattempo cominciamo a salutare tutti: Axel, Azzurra, Angelo Baffo, Marica, Fenice, The Crew, Alice, Felix, Paola, Ciro Beccamorto, Cyberman. Poi abbiamo i nostri bottini Whisky, Pilot e Bunny, DJ Giuseppe. Poi abbiamo Melody, Shaki, Micione. E poi ci sono io.

Micione mi ha corretto, oggi 300 gradi. Fa pure un po' freddino, guarda, prima ne prendevamo 600. In estate 1000.

trovato una song dove stanno, dove canta Micione, Dina e Beppe. Tu forse, non lo so, del volo. Sarà la prossima.

dicevo, durava così poco la canzone. Adesso ascoltiamo All I Want for Christmas Is You di Mariah Carey. Come si dice? Mariah Carey.

sa, prova. Oh, quanto mi dispiace. Grazie. Però non è serata stasera, dai. Buonasera. Eh no, perché lei trasmette a casa sua, qui è diverso, eh. La buonasera ad Axel, ad Azzurra, Angelo, Baffo, Marica, Fatti Zero, Andica, DJ Foxy, Crow, Felix, Paola, Becchino, Cyberman, Whisky, Pirlotto, Fenice, Frenzy, Giuseppe CT, Melody, Bunny, Shaki, Alize, Micio. Grazie, grazie per la buona diretta. Non faceva una diretta da 20 giorni, forse?

Grazie, grazie Shaki, grazie a tutti. No, merci, questa è Where Do You Go?

ore 18 Foxy e Micione, 19 cioè DJ Frenzy. A dopo Foxy. Ore 20 Giuseppe. Shaki, ore 21 tutto Renato Zero. Auguri, buon compleanno Renato. 22 Giuseppe Speaker. Abbiamo un paio di Giuseppe stasera, non di più, eh.

No, merci. Grazie, grazie Diana. Ho preso il posto della nostra DJ Foxy, non va bene niente stasera.

non mancate stasera ore 21, c'è Shaki Special, tutto Renato Zero. Quanti anni Renato Zero? 85? Forse di meno? C'è tanto, sai? Così pochi so. E io che dicevo 90, pensavo. ...1950, giusto? No, no, ma veramente, pensavo che n'aveva, che ne so, come Celentano, come Mina. Where do you go? Dove stai andando? Arriva un brano, ragazzi, a cui io ci tengo tanto. Max Pezzali e Artisti Vari, la song Renato Zero. Salutiamo DJ Maurizio Il Papero, che lo vedo pure nudo, senza almeno le mutande, Maurizio! I can save my-

La prossima song, che si chiama appunto, dicevo, Come mai, Fiorello e Artisti Vari. Ci tengo tanto, l'ho cercata, l'ho trovata, è molto bella. Vestite il paper. Ah, ecco, meno male, non si poteva vedere. E si vedevano pure le tette, Maurizio. Come mai, Artisti Vari? Tra cui c'è pure Fiorello, eh? Oddio, Fiorello che imita, è lui, eh?

0: e poi mi trovo.
1: Oh, se può vedere, manco il ciondolino. Ho visto che c'aveva il ciondolino lì.
0: Verti ancora qui. Inutile parlare.
1: Tutto Fiorello, Fiorello che imita gli artisti vari, molto bello.

lo scrive: che ha dimenticato la penna a casa, Maurizio? Grande Fiorello. Un po' di buona musica italiana in arrivo.

Ah, è stato proprio sfortunato, speaker Giuseppe. Ho dovuto prendere io Giuseppe perché purtroppo cade la nostra Grazia.

prossimo sarà per Sciacchi da Vicio. Grazie Maurizio. Forza della vita. Sono corso in soccorso. La nostra povera Grazia stasera. Ma sapete come si incavola? Ora se la piglia con la mamma, eh?

0: per te sai chi in arrivo? Come le stagioni, Alejandro Baldi, un bacione.
1: Se la notte è scura, come una

0: che questo amore
1: prossima sarà per tutti voi.
0: Come le stagioni se ne vanno via.
1: Vabbè, per le donne, dai, perché insomma la canzone è adatta alle donne.

E domani arriva la pensione, eh. Per i pensionati, ragazzi, per me è ancora presto, perché 24 anni ancora sono pochi. Devo lavorare ancora per altri 40. Ho appena finito di farmi ritare. Era per Sciacchi, come le stagioni, Aleandro Baldi arriva per le signore. Musica italiana. Massimo Di Cataldo, come sei bella, come siete belle.

dopo, ciao Maurizio, grazie. Aspettiamo, arriva ancora lui, Michele Pecora, con un altro bellissimo brano. Shoot, te ne vai.

ne arriva un brano che Shaki dedica a Mitchell, vediamo un po' se vi piace. Tu per me, Franco Simone.

Quando finisco la diretta vado a picchiare il mio PC. Sei un saluto che ritorna tu. Brutto traditrice di PC. Anzi, di più il virtuale traditore. Un'abitudine per me. La connessione mi frega sempre.

saluto tutti in circolare perché tra poco finisce la canzone. Ricordo il palinsesto di oggi, ore 19 Franci, ore 20 Giuseppe CTT, ore 21 Sciacchi con lo special di Renato Zero, alle 22 Giuseppe Speaker.

no, no, no, no, io la faccio togliere la prossima song. Ha caricato una song di Renato Zero. Alle 21 c'è la Shaki che farà uno special tutto Renato Zero in occasione dei suoi 104 anni di Renato, vabbè, no, un po' di meno, dai. E quindi io la devo levare.

0: giorno il...
1: Adesso ascoltiamo Sarà quel che sarà di Tiziana Rivale. Questa la dedichiamo a tutta la chat.
0: Ci fossi tu.
1: E salutiamo Lola 98. In calcio ci dice ai pazzi.
0: Ma anche quello che non c'è. So che tu.
2: La mia diretta è giunta al termine. Cominciamo a salutare tutti.
1: Salutiamo Axel, Lona 98, Azzurra, Diana, Marica, Fatti Zero, Fenice, The Crew, Alice, Felix, Paola, Ciro Beckmorto, i nostri bottini, Whisky, Pillotto e Bunny, Andica, Cyberman, Speaker Giuseppe, l'avremo alle 22, Rita, DJ Giuseppe alle 20, Melody, Franci che sarà dopo di me, quindi alle 19, Sciacchi alle 21 e Micione, a cui ho rubato diretta. E che l'ho rubato diretta a me.

0: Oh, ancora è presto. Devo salutare pure io. Saluto Rita, Lola, chi è entrato? E poi la mamma di Grazia è tornata dal lavoro a casa e Grazia piangeva perché cadeva sempre, non ha fatto la diretta, vabbè dai, mi dispiace, magari c'è domani, poi si vede, dai. Tanto la mamma ha detto che novembre, dicembre glielo prende un PC nuovo, dai. Un saluto cordiale da Micione, da
1: Fozzi
0: e anche da
1: Deborah.
0: Ciao a tutti, grazie, buona diretta Frenzy, vai.

0: su Radio Sole Luna, in console DJ French, con la sua voce accattivante, ci farà ascoltare la migliore musica di tutti i tempi. DJ French in diretta dalle Marche, da San Benedetto del Tronto, la musica è magia.
1: Signore e signori, benvenuti alla serata.

0: tuo viaggio nella notte e accendi l'energia del giorno e della notte su Radio Sole Luna in console dalle Marche da San Benedetto del Tronto DJ Franci.
1: Ed eccoci qua, buonasera a tutti, mi sentite? Ringrazio Foxy per il passaggio di console, bellissima diretta, brava! E anche a Micione. Inizio con il salutarvi tutti quanti, iniziando da Shaki e Micione, da DJ Giuseppe, Rita, Speaker Giuseppe, Cyberman, Ciro Becchino, Paola, Felix, Alizé, The Cross, Fenice, Andica, Fati Zero, Marica, Diana, Matteo, Azzurra, mia figlia Aurora ed Axel, e vi auguro un buon ascolto.

E andiamo subito con una dedica per DJ Foxy. Tutto per te, Foxy. Arriva Angelina Mango con Ci pensiamo domani. Grazie, Diana.

0: Devo correre, correre, correre, correre. Devo correre, correre, correre, correre.
1: Oh no, stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

0: E in arrivo Jovanotti con Come musica.
1: I tuoi grandissimi sogni, i miei risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani, la tua pazienza di perle, le mie teorie sull'amore, fatte a pezzi da un profumo buono, il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita, il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore, la nostra storia che non sa finire.

nostre false partenze, i miei improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco. Solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco. I tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti abbandono. Il nostro amore immenso che non puoi raccontare, perché da fuori sembrerà normale.

piani hai stasera? Quanti me ne dai, bambina? Quanti non ne vuoi più dire? Forse non li vuoi capire. Ti ho pensato, sai, stasera. Ti ho pensato poi, una sfiga. Mi ha telefonato lei per prima.

0: sei la più serena. Quello che ti do stasera.
1: E diamo il benvenuto a Giovanna Ballo in console trovi DJ Franci, che ti augura un buon ascolto. E diamo il benvenuto anche a Cami.
0: A fare senza sé, meglio che rimani a casa. Meglio che non esci stasera, che la notte non è più sicura e non è nemmeno più sincera.

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te. Ma la curiosità, che non so più cos'è.

0: E si va avanti su Radio Sole e Luna con Bunda Bash per un milione.
1: E te nemmeno vincere un milione. Ti giuro che l'attesa aumenta il desiderio. E un conto alla rovescia col tempo a rilento.

0: in arrivo Eclissi del Cuore.
1: Ogni tanto sto da sola e sono sicura che non mi ritroverai. Ogni tanto sono stanca di riascoltarmi mentre piango la mia.

0: è in arrivo Biagio Antonacci con Spiritual.
1: Stavo sognando, se ricordo bene, se non vado errando.

0: sulle esclusive frequenze di questa meravigliosa radio web. Sta per salire in console direttamente da Catania il mitico Giuseppe DJ.
1: E rieccoci qua, buonasera a tutti voi qui su questa bellissima chattina di Radio Sole e Luna da DJ Giuseppe. Un grazie va ai nostri titolari Sciacchi e Micione, un grazie va anche alla nostra DJ Franci che purtroppo ha avuto un inconveniente e ho preso io. Un grazie va soprattutto a voi che siete qui, che ci ascoltate tutte le sere, un grazie per la vostra buona diretta. DJ Giuseppe, auguro a voi tutti un buon ascolto.

E dopo averci ascoltato questa bellissima sigla con la danza del sole con Indiana, passiamo con il primo brano per questa sera. Con i Galezad ci andiamo ad ascoltare la loro Yam the Fire.

Dopo averci ascoltato questa bellissima song dei Galezad, noi passiamo con il prossimo brano con gli Over DJ e andiamo ad ascoltare la loro Dance Dance Dance.

dopo averci ascoltato anche questa bellissima song dei DJ Winner, noi passiamo con il prossimo brano con DJ Hillam. Ci andiamo ad ascoltare la sua Big Bomb.

Dopo averci ascoltato questa bellissima song di DJ Hillham, noi passiamo con il prossimo brano, con gli Emotional, e ci andiamo ad ascoltare la loro bellissima song, Dank für die Liquid Tionen.

dopo averci ascoltato anche questa bellissima song degli Emotional, noi passiamo con la bravissima Chemo Sound, ci andiamo ad ascoltare la sua Rise Love.

dopo averci ascoltato anche questa bellissima song di Chemo Sound, passiamo con il prossimo brano con DJ Chris Barnard. Ci andiamo ad ascoltare la sua Come Back and Style.

E dopo averci ascoltato questa bellissima song di DJ Chris Barnard, noi passiamo con il prossimo brano. Con DJ Alban ci andiamo ad ascoltare la sua Is Me Life.

E dopo aver ascoltato questa bellissima song di DJ Alban, noi passiamo con il prossimo brano, con DJ Lovely. Ci andiamo ad ascoltare la sua Love Love.

Dopo averci ascoltato questa bellissima song di DJ Lover, noi passiamo con il prossimo brano con Kubla Khan. Ci andiamo ad ascoltare la sua epic vocal.

Dopo averci ascoltato anche questa bellissima song dei Club La Can, noi passiamo con il prossimo brano, con i Factory. Ci andiamo ad ascoltare la loro bellissima song Hold On.

dopo averci ascoltato anche questa bellissima song dei Factory, noi passiamo con un'altra bellissima song dei Galezzad. Ci andiamo ad ascoltare la loro Come Am Star.

Dopo averci ascoltato anche questa bellissima song dei Galezad, noi passiamo con il prossimo brano con gli Over DJ. Ci andiamo ad ascoltare la loro Mark a Battle, dai.

anche questa bellissima song degli Over DJ. Noi passiamo con il prossimo brano, con gli Answer Sinclair. Ci andiamo ad ascoltare la loro bellissima song Already Their Melody.

Dopo aver ascoltato anche questa bellissima song di Arthur Sinclair, noi passiamo con il prossimo brano con DJ Work. Ci andiamo ad ascoltare la sua The Sound of Forever.

Dopo aver ascoltato anche questa bellissima song di DJ Work, noi passiamo con un'altra bellissima song degli Emotional. Ci andiamo ad ascoltare la loro bellissima song Zwisken Style.

0: zu sein. Aber manche Menschen sind dafür da, dich zu verändern. Und vielleicht.
1: Dopo aver ascoltato anche questa bellissima song degli Emotional, noi passiamo con il prossimo brano con Super Rich DJ. Ci andiamo ad ascoltare Every Team Wet Touch.

E dopo averci ascoltato anche questa bellissima song del bravissimo DJ Rich, noi passiamo con il prossimo brano, con gli HMM. Ci andiamo ad ascoltare la loro bellissima song, Sound of the Night.

Dopo averci ascoltato anche questa bellissima song di Mark Flux, noi passiamo con la mia ultima song per questa sera. Con gli Over DJ ci andiamo ad ascoltare la loro You Are The Winner.

0: DJ Giuseppe. Saluta e ringrazia tutti gli ascoltatori e vi dà appuntamento alla prossima diretta.
1: Ed eccoci arrivati alla fine della mia diretta. DJ Giuseppe passerà la console, la nostra bravissima DJ Shaki ci terrà compagnia, lei con la sua bellissima diretta. A me non resta altro che ringraziare a voi tutti qui su questa bellissima chattina per la vostra buona diretta. Spero di essere stato di vostro gradimento e che dire, a risentirci alla prossima diretta e un grazie sempre a voi tutti. Shaki, se sei pronta, vai che la console è tutta tua e buona diretta.

0: Su Radio Sole Luna va ora in onda Musica per voi.
1: Musica per voi.
0: Un programma esclusivo di DJ Shakira. Musica per voi.
1: Musica per voi.
0: Le migliori selezioni musicali su Radio Sole Luna.
1: Radio Sole Luna.
2: Buonasera. Buonasera a tutti. E benvenuti su Radio Sole Luna.
3: La vita cambia.
2: Un grazie a Giuseppe CT per il passaggio di console e per la sua diretta. Bravo.
3: Un bel respiro tu.
2: E bravi anche i DJ che mi hanno preceduta. La Foxy, Micione e Franci.
3: La forza di un sorriso.
2: Iniziamo i saluti. Sempre vanno a chi ci ascolta dall'esterno, dal nostro sito, dalla nostra app, dal nostro canale YouTube, da Alexa e da www.radio.net.
3: Hai sentimenti veri. Sali.
2: Vado a salutare a lei, a Corsara, Azzurra, a Cami Barista, che sta poco bene. Ciao Cami. Rottweiler, alla Marica, Fatti Zero, DJ Foxy, Fenis, Moniz, The Crow, a Claudio, a Catwoman, Felix, Cyberman.
3: Sorridere sempre, coraggiosamente, bisogna avere fede.
2: Un saluto a lei, l'amica Paola, al suo consorte Ciro il Becchino, alla Jessie, Amalia, a speaker Giuseppe, che lo ascolteremo subito dopo di me alle ore 22. La Franci, a Rita, Giovanna Ballo, dottor VJ Step, Giuseppe CT e Bobe.
3: La vita è tanta che ti spaventa.
2: E un carissimo saluto al mio socio, amicione, è Elka, anche Elka c'è. Ciao Elka.
3: Ti provoca piacere.
2: Come avete capito, questa sera è una serata un po' particolare, perché sarà uno special dedicato proprio a lui, a Renato.

Renato Fiacchini nasce a Roma il 30 settembre 1950, figlio di una famiglia marchigiana, di 5 figli. E buon compleanno, Renato. Vabbè, per la felicità di qualcuno, per la non felicità di qualcun altro, vabbè, la mia diretta sarà tutta Renato Zero.

Questo fu il suo primo album nel 1973. No, mamma, no. Io ho scelto forse le più famose, però ce n'erano talmente tante che ho dovuto fare una scelta.

dei primi successi discografico. Questa versione remix è del 1976, dall'album Trapezio, Madame.

unico, grande, sarà forza di mezza età, ma dove sei vista mai? Mitico Renato Zero.

0: arriva nel 1977, ben 49 anni fa, dall'album Zero Fobia, Il cielo, e anche Mi vendo. Ascoltiamo Il cielo per i Birilli Blu.
1: Si convincerà che non è solo una macchia scura.

0: le regine. Andrea ha indovinato. Il carrozzone. Per scaramanzia, così dall'album Ero Zero del 1979.
1: Musica, gente, cantate che poi uno alla volta.
0: E questa la dedico ai birilli bianchi.

E arriviamo al 1980, tratto dall'album di origine Tregua, Amico, per i Birilli Oro.

0: dedicare a tutti gli amici. Grazie Fati.
1: Ci darai, resta amico accanto a me.
0: Anch'io la dedico, vabbè, gli Oro, però a tutti, eh. Specialmente a quel pirlone di Maurizio. Che sono 10 anni che lo conosco, 10 anni che litighiamo.

seconda volta, non so se ve l'ho detto, Maurizio mi ha fatto un regalo, un bellissimo regalo, un bel orologio che ce l'ho appeso in sala con raffigurato Renato Zero e con una bella dedica da parte sua e della sua Marilu.

0: Vabbè, facciamo un sondaggio, dai. Qual è la più bella canzone di Renato Zero? Una, solo una. Per me la più bella è quella che dedicherò dopo a Micione.
1: È quello che non basta, mentre tutto va.
0: Spiagge, ci sarà anche lei.

0: Rosa, l'abbiamo già ascoltato. Magari se non l'ho messa. Beh, questa chi non la conosce, Più su, 1981, tratta dall'album Icaro. Questo brano è stato scritto da lui e da Dario Baldambembo. Più su.
1: Sarei arrivato io

Passiamo oltre. Angeli, dal 1982, album Via Dettagliamento. E questo brano dedichiamolo ai nostri angeli, che non ci sono più.

io la dedico ai miei due angeli, alla mia mamma e al mio caro marito. Chissà se qualcuno sa.

e Giovanna e i suoi genitori. Infatti alla sua mamma, a Rita, la sua mamma e il suo papà. Salutiamo a lui, a Puma. Ciao Puma. Fai il bravo, stasera non ti arrabbiare.

0: trovarmi solo, ironia.
1: Anche al papà della Fatti

Beh, questa è famosissima, eh? Facciamo un bel balzo avanti. 1995, album L'imperfetto, i migliori anni della nostra vita, per voi.

0: che noi due siamo.
1: E Giovanna la dedica a me. Grazie, Gio. Ma il mondo da. Dai, a te Puma te la farà la Jessie. Dai. Segreta.

non la dedichiamo a Foxy? Questi saranno i tuoi migliori anni della tua vita, Foxy. Spensierata, senza problemi. Che quando diventi grande arrivano, eh.

anche questo brano famosissimo, chi non lo conosce, Spiagge, 1983, dall'album Calore.

e fatti la dedica al suo tesoro. Mi sembra di vedere Il Signore degli Anelli. Chi non ha visto Il Mio Tesoro? Per la

0: e buonanotte, Bobby. Questa la dedico a lui, amicione. Cercami.
1: Come, quando e dove vuoi.
0: 1998, album Amore dopo amore.

1986. Ostinato amore. Dall'album Soggetti smarriti. Dedicatela a chi volete.

0: vederne più, provato dal dolore, rassegnato era lì, aspettando in silenzio di morire.
1: Per te, Gio, per te, Fati, per te, Rita.

0: vita torna in me ad ogni chiedi scena che io senti.
1: Gli ultimi tre brani saranno proprio recenti,
0: di paura quando il sipario sale.
1: Buonanotte Corsara. Allora, per la prossima settimana, farai una bella direttina anche te.

0: Catwoman, grazie. Vediamo se riesco a mettere gli ultimi tre brani. Voglio regalarti un avvenire.
1: Sentimento
0: dall'album Ora Zero.

Beh, non faccio in tempo a metterli tutti e tre. Oh, un ritorno di voce. Ci sarà l'ultimo brano con i saluti.

Molto carino è sto brano. Voglio regalarti un avvenire. Prossimo brano per te, Giuseppe Speaker.

0: e non sei.
1: Sempre tratto dall'ultimo album, L'ora zero, aspettando l'alba. L'alba, non l'album, l'alba. Questa è per te, Giuseppe Speaker.

0: e noi ci sentiremo, se va tutto bene, sabato. Se non c'è qualcuno che bigia, se non c'è qualcuno che discoppia il PC,
1: per difendermi da quel futuro.
0: Buonanotte Maurizio.

0: ascoltate.
1: Grazie per avermi condiviso. Grazie per i no. Grazie per i sì.
0: Ecco, grazie per i no e grazie per i sì.

0: Perché?
1: L'amore ormai indelebile.
0: Benvenuti.
1: E se ho ancora voglia di cantare, ora sai.
2: Grazie.

0: Ciao a tutti!
1: Ed è giusto così.
2: Ciao a tutti. E buona diretta, Giuseppe Speaker. E come dico sempre, divertiti.

E qua c'è un trifo, mi sentite? Si parte, pronti, partenza, via, e je suis fait!

0: se avete voglia di divertirvi, siete nel posto giusto, giusto. Arriva lui console, Giuseppe, con tanta bella musica e tanto, tanto divertimento.
1: Eh sì ragazzi, questa è edizione straordinaria. E continua dopo.

E ritornando a noi, la prima cosa vado a ringraziare del passaggio di console la titolara DJ Shaki, bellissima diretta. Faccio gli auguri, purtroppo devo fare gli auguri a Renato Zero, che è il suo compleanno, anche se non volevo perché il dolcino non me l'ha portato. Comunque vado a ringraziare la radio Sole e Luna, e poi vi auguro un buon ascolto a Shaki, Micione, Dina, DJ Bello Bello, Giovanna, Rita, Andrea, Jessie, poi Bonnie, Elga, Dottor Step, poi Fata, Franci, Ciro Becchino, Paola, Alice, Claudio, poi Pirlotto, il nome sconosciuto non riesco a leggerlo, Felix, Te, Grove, Puma, Amalia, Fenich, DJ Fox, Marika, poi Rotval, Kami Barista, per me una Red Bull, grazie, e Azzurra, e poi gli ascoltatori che ci ascoltano da TuneIn. Io ho TuneIn, Shaki, io ho TuneIn. Sei pronta a chiedere un brano per te?

Puma è subito un macchiarino, per questo ho messo edizione straordinaria, che a Jessie l'hanno rapita, non si sa chi, ma l'hanno rapita. Qualcuno andasse da chi l'ha vista per vedere chi per caso avrà visto Jessie. E proseguiamo con la mia sigla.

Eh sì, Rita, come tu ben sai, e adoro questa musica indiana. Io manca solo che di essere indiana vera e propria. Come vedete, ho l'immagine dell'Aquila e come sigla la danza del sole. Io adoro la musica indiana. E per Shaki, la titolara, non chiamata la titolare perché sono s'arrabbia, arriva Annalisa con Bacia lui, bacia lei. Tutto per te, Shaki.

Scherzetto per Shaki, arriva i Camaleonti con applausi. Visto che ha condotto una serata dedicata a Renato Zero, arriva i Camaleonti. Applausi, tutto per te. Shaki, la titolara.

che faccio? Dedico un brano a Shaki e a Micione niente. Micione, mettiti comodo che c'è un brano anche per te. Non ti muovere, Micione.

ragazzi, fatemi fare questa cosa, primi i titolari, se no lo stipendio non me lo danno, e poi sono tutto vostro, non vi muovete, ho molte cose da farvi sentire, non vi muovete.

qualcuno mi farebbe una cortesia, andrebbe a recuperare Amalia e ci prepariamo per il brano per l'altro titolare, per Micione.

0: Non è partito.
1: Non vi preoccupate che lo faccio partire io. Intanto ascoltiamoci questo. Po po ro po po po. Chi se lo ricorda?

Caspita, mi ero dimenticato di Andrea. Buonanotte Andrea. In console c'è Speaker Giuseppe. Italia 2020-2006, quando vinse i mondiali. E sto cercando di recuperare il brano per...

0: l'ho recuperato, la sfumiamo. Pronti, partenza, via. Tutto per te, micione. Lucio Battisti, pensiere e parole.
1: Del sole che trafigge, solai che ne sai. E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra.

0: preso per mano, che ne sai? L'amore mio, che ne sai di un ragazzo? È roccia ormai, che mostrava tutte quante le sfide. Il tempo è sì.
1: Se volete ascoltare qualche brano particolare o qualche dedica, basta cliccare speaker Giuseppe. Io cercherò in tutti i modi di accontentarvi e di farvi ascoltare il brano richiesto.

E sulle note di Lucio Battisti, pensieri e parole, vado a salutare Tony Gif in console, speaker Giuseppe con il suo Dindunda Fe Maggiostra.

E ritorniamo un po' indietro con gli anni. Arriva Robert Miles. Per voi, vai!

E questo brano lo vado a dedicare il ben entrato Tony Gif. Per lui, Robert Miles. Tutto per te, Tony.

Intanto si iniziano a preparare Jesse e Puma e Fati e il DJ Dottor Step, che arriva un brano anche per loro. Pronti? Al mio via, non vi muovete. Intanto iniziatevi a preparare.

per Jesse Puma e Fati DJ Dottor Step, arriva Abba, mamma mia, per loro vai.

e c'è anche un brano per la piccola DJ Fox, che devo dire la verità, io da quando l'ho sentita, mamma mia, io ancora tuttora non ci posso credere, e sì, lo dico in diretta, ma è bravissima. E per te ho pensato un bel brano che va di moda, che va di moda in questo momento. E non ti muovere, DJ Fox.

se pronta DJ Fox ha saltato, non ti preoccupare che la recuperiamo subito. E mi ha saltato, non ti preoccupare, la recupero subito. E intanto questa la vado a dedicare a, ad Amalia e Amalia e Alice. Paola e Chiara, Blue.

è stato talmente veloce che neanche Flash ce l'ha fatta rincorrerla. Foxy, non ti muovere che tra poco arriva il brano e poi che poi si deve andare, non fa niente, sarà per la prossima volta, me lo conserva per la prossima volta, bene? Buonanotte.

Niente da fare, non vuole partire, non ho capito perché, ma io non mi arrendo, non mi arrendo. Ecco qua, tutto per la piccola DJ Foxy, Saf Du Teng, com'è il titolo? Teng Bong Song, vai, musica che si porta in questo momento, vai, tutto per te, per la piccola DJ Foxy.

Proviamo di nuovo Safri Duo The Bong Song, tutto per la piccola DJ Foxy. E vai!

Bravo, dottor Step, però non svelare i miei segreti. Ti ho convitato un segreto, non lo svelare.

Allora, vi confesso una cosa, però non ditelo in giro. Dovete preoccuparvi quando vado gironzolando con le buste in mano, perché vado a fare spese di musica di qualsiasi genere e me le prendo e poi le faccio ascoltare a tutti voi. Ma non ditelo in giro, sennò non mi fanno più ascoltare musica, eh? Mi raccomando.

Zitta, se ci sei, batti un colpo, sperando che non salta, mi raccomando. Ah, non è saltato, non è saltato. Tutto per te, ti dico solo la cantante, Evanescence. Tutto per te, Rita. E intanto vado a salutare Fati e sicuramente andrà anche DJ Dottor Step. Vi auguro una buona notte.

E adesso arriva un brano di Checco Modà, Guarda le luci di questa città. E lo vado a dedicare ad Azzurra, Marica e Paola. Per loro.

Il prossimo brano lo vado a dedicare a Fenich Tekrov Felix Anastasia. Per loro vai.

Il titolo non lo so, proviamo a dire Left o Isiside o Lon Music, per farvi capire era una famosa pubblicità della Vodafone.

visto che è una pubblicità della Vodafone, dedichiamo a tutti che ci hanno i numeri Vodafone, per ai vecchi tempi della pubblicità. Eh sì.

Ma Claudio che è in radio, è il famoso Claudio che conosciamo tutti? E allora se sì, non ti muovere, che dopo c'è un brano anche per te, non ti muovere.

E intanto vado a dare la buonanotte a Jessie. Mi raccomando, non ti stancare troppo, eh? E quando parti, mi raccomando, scriveci, non facci stare in pensiero. Mi raccomando, eh?

Ok, grazie Rita. E vabbè, Claudio per Claudio è comunque è un Claudio e gli dedico un brano. Claudio, non ti muovere. Per te arriva Ligabue, Luce d'America. No, tutto per te, Claudio.

dopo aver dedicato un brano a Claudio, vorrei dedicare un brano sempre se parte. Aspettiamo prima se parte, poi vi dico a chi lo vado a dedicare. Eh sì, è l'orario che il mio tono di voce diventa sensuale. Arriva la musica di Laura Pausini con la musica alla radio. Lo vado a dedicare agli ascoltatori che ci ascoltano all'esterno, che è anche grazie a loro che la radio va alla grande. Tutto per loro, Laura Pausini con la musica alla radio.

dopo il volo con Musica che resta arriva Marco Mengoni e Elodie con Pazza Musica. Dopo ti faccio ascoltare un brano, ero indeciso dedicarti Evanescence o questo qua, Non ti muovere.

Questo brano lo vado a dedicare a Micione. No, scherzo, vado a dedicare per i due titolari. Volevo fare un piccolo scherzo a Shaki, però no, facciamo i seri. Per i due titolari, Shaki e Micione.

Per Rita era indeciso Evanescence o questa. Sei pronto, Rita? Per te i Gregorian, te Sword of Silence. Era indeciso.

e con i poteri a me conferiti della radio Sole e Luna mi autodedico questo brano, Adele. Set Fever, vabbè, Adele, molto bello.

E su queste note vado a dare la buonanotte a Giovanna Ballo. Mi piace molto sta song, se avete notato che non ci ho parlato per niente. Adoro sta song, ragazzi, mi fa impazzire.

E Giovanna, mi fa piacere che ti piaccia i miei brani che ho messo. Mi fa piacere che ti piacciono i brani che ho messo. È un tempo che imparo i vostri gusti e poi man mano mi sciolgo, perché sono stato fermo parecchio. E dopo aver sentito Adele, che non poteva mancare lei, Lady Gaga con il suo Shalom.

E ovviamente non riesco a trovare le giuste parole per ringraziare tutti voi in chat che mi avete dato, che mi date in bettonnato, poi una bella accoglienza. Io mi esprimo, faccio fatica a trovare le giuste parole, mi esprimo con le canzoni. Per voi Gianni Morandi, grazie a tutti.

Dodina, DJ Bello Bello, Rita, Dottor Step, Fati, Ciro Becchino, Paola, Alice, Claudio, Il Lotto, Felix Tecrov, poi Amalia, Fenic, Marica, Giovanna Ballo, poi Jessi e Puma, Franci e tutte le persone che hanno ascoltato, interagito nella mia diretta. Grazie di tutto e ci risentiamo alla prossima. Spero che i miei brani siano stati del vostro gradimento e abbiate pazienza il tempo di che mi imparo i vostri gusti e che mi sciolgo un po'. Ci risentiamo alla prossima. Ovviamente sempre sintonizzati su Radio Sole Luna con il Dindon da Fe Maggiostra.

0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda
6: Radio Sole Luna.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

ti porterò soprattutto il silenzio e la pazienza. Percorreremo assieme le vie che portano all'essenza. I profumi d'amore inebriranno i nostri corpi. La bonaccia d'agosto

che avrò cura di te. Io sì, avrò cura di te.